Ecco, la notte incontra la luna, gira gli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà.

Adesso vi chiediamo di battere le mani, chiediamo a tutti quanti voi di battere le mani. Vi chiediamo di battere le mani per chi ogni giorno combatte le mafie nel nostro paese. Vi chiediamo di battere le mani per le forze dell'ordine, per i magistrati, per i giudici. Vi chiediamo di battere le mani anche e soprattutto per le ragazze e i ragazzi delle cooperative di Libera, che ogni giorno vivono sulla propria pelle questi 100 passi.